0: glasbe. Radio Salomon.
1: Un vento vagabondo mi ha portato fino a qui, sul davanzale di